0: Io guardo se quell'ecco che ci distille il conte farà buone figure in questo loco.
1: In questa stata?
0: Certo, hanno le cene generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione lo cui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei meglio stare al trono. Se a casa madama la notte ti chiama, madama ti chiama,
1: dim dim.

0: e il resto. Udir la brama e la resto. I dubbi, I sospetti, gelare mi fan.
1: Mi dispiace, sospetti, sospetti, sospetti.
0: I dubbi, sospetti.

0: Carla, che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte è stanco di andare a cacciare le straniere bellezze forestiere. Vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte. Ne già di sua consorte, va da bene, appetito li viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che annovi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che li prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chieta ti ordine meno. Don Basilio mi maestro di canto e suo factotum. Nel dormire le zioni mi ripeti ogni di questa canzone.
0: Chi Basilio, o birbante?
1: E tu credevi che fosse la mia dote merito del tuo bel muso?
0: Me l'ho girato.
1: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore. Che il diritto feudale.
0: Come? Né feudi suoi non l'hai condiabolito.
1: Ebbene, ora è pentito. E par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. Che caro signor Conte, ci vogliamo divertir. Trovato avete? Chi suona?
2: La contessa.
1: Addio, addio. Figaro

0: bella sui tasti giorno, di salve per non sa parlare di questo.
1: Io non mi condotto, por mio, di coraggio, se fronte agli sponsali più avanzati di questo, bastò spesso un pretesto, ed egli a me, oltre a questo contratto, e certi impegni, esso io. E basta, or conviene la sua sopra terrir, conviene covare, e impondigliarla a rifiutare le conti. Egli per vendicarsi prende un mio partito e Figaro così, figlio mio marito.
0: Bene, io tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate. Avrai tu voglia di dare in moglie la mia serva antica.

l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio, si potrebbe.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, e vi chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità partire.
0: Un momento e ti lascio. Odi.
1: No, non do nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmi con Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, impogni, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor, dritti non prendo, non devo, non ne intendo. Oh, oh, mi felice.
0: Oro, Susanna, io ti vo far felice. Tu pensar poi tutto t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti? Se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
1: Atei.
0: Esci a non entri.
1: Giù, mi lasci qui solo.
2: E la madama sarà e vado a cercarlo.
0: Qui dico mi vorrò.
1: Ma che girate?
0: Tacci e cerca che parta.
1: Con me. Che fa?
2: Susanna, il ciel vi salvi. Avresti a caso veduto il conte?
1: E cosa deve farmi quel conte? Animo, uscite!
2: Aspettate, sentite. Figaro di lui cerca.
1: Oh cielo, e cerca chi dopo voi più l'odia.
0: Vediamo come mi serve.
2: Io non ho mai nell'amor al sentito uno che ami la moglie o il marito. Per dir che il conte vana.
1: Sortitevi il ministro della tua infernatezza. Io non ho dubbi della vostra moglie, del conte, del suo amore.
2: No, c'è alcun male. A ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preter doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio. A un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino?
2: A Cherubino. Cherubino d'amore, oggi sul par del giorno, passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, non volevo! L'impostura è questa!
2: E un marino con voi, chiari occhi festa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico, ed altrui nulla dico. E per voi, per madama.
1: Che diavolo gliel'ha detto?
2: A proposito, figlia, istruitelo meglio. E lì la guarda t'avrà sì spesso. E con tal immodestia che se il conte s'accorge,

0: Io, che ingiustizia, quel che compro lo vendo, a quel che tutti dicono, io non aggiungo un pelo.
1: Come? Che dicono tutti?
0: Oh, bella.
2: Oh,
3: c'è! Oh, sento, tosta andate.

Barbarina paurosa fuor dell'uso, io dal muso insospettito guardo, cerco in ogni sì, ed alzando pian pianino il tappeto al tavolino vedo in faccia l'accostamento. Ma signora,

0: Basilio, in traccia posto di Figliarolate, io vo che i veda. Restate! Che ballanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ad uomo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Ed era amico quando voi poi giungeste, e mi chiede ad impegnare la padrona e di cedermi grazia, e il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in pelocco si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai?
1: E talora di dietro io mi cilai.
2: E quando io la mi posi?
1: Allora io piano i volsi, e qui m'ascosi.
0: Ciel, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
3: Fregatevi del genere!
0: E voi restate qui, piccol serpente!

0: così questa commedia.
1: Eccoci innanzi, secondo me, cor mio.
2: Non c'è speranza.
3: Signore, non disdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
1: quel diritto non ve più, cosa si brama?
3: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo.
4: Le nostre nozze si son già stabilite.
3: Ora voi tocca costeite il vostro dono, il libate servo, apri di questo, simbolo non sa, candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un censo sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto dei miei feudi abolendo, a natura al dover, lor dritti io rendo.
5: E viva!
2: Che virtù!
0: Che giustizia! Ah, voi prometto compiere la cerimonia. Chiedo sol breve indugio.
3: Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
0: Marcellina si trovi

0: viva!
1: È viva!
2: È viva!
0: E voi non apparite?
1: È un fritto poveretto, perché padrono scatto dal castello!
0: Ah, in un giorno si bello!
1: In un giorno di nozze!
3: Quando ognuno va a mira!
1: Perdono, mio signor!
0: Non lo meritate!
1: Ed è ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: E ver mancai, ma del mio labbro al fine!
0: Ben bene! Io vi perdono! Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
1: A fin domani. Sole.
0: No, parta tosto.
1: Abitivi, signor. Sono già disposto.
3: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo.
0: Ehi, capitano, fammi pure la mano.
3: Io vorrei.

Peter, dunque volle sonti. Oh, il signor conte, non fa mai complimenti con le donne mie

0: Eccolo! Vieni, amico, madama impaziente!
1: A voi non tocca stare in piedi per questo? Al fin di chi si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente di peragori il diritto feudale. È possibile la cosa è naturale?
0: Possibile?
2: Naturale?
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
2: Finisci una volta?
1: Ho già finito. E quindi è preso il partito di scegliermi il corriero. E la Susanna consigliera segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato ne ho rifiuti il povero d'onore che gli sira. Minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
2: E hai il coraggio di trattare scherzando un negozio così serio?
1: Non vi basta che scherzando ci pensi? Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto io li può capitar chi l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste.
0: Ma ciel che sento ad un uom si geloso.
1: Ancora meglio, così contento questo imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti e impiere i sospetti. E porli in testa chi le vorrà una festa che di fare mai tenta. Altri a lui faccio onde qua perde tempo, ivi la traccia, così quasi so brutto e senza che abbia fatto per trasto nasce alcun disegno, viene l'ora delle nozze e in faccia lei non fie così da porsi a voti miei.
2: È vero, ma in devi invece s'appare la Marcellina.
1: Aspetta, al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il piccolo cherubino per il mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che il tuo avveci gli vi se vada. O questa è l'unica strada con il manzù, sorpreso da madama si è costretta, ma poi per chi si brama?
2: Che tu parli non c'è male nel nostro caso, quando gli è persuaso che tu vieni il tempo.
1: Dito il conte la caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto cherubino vi mando, lascio a voi la cura di vestirlo.
2: E poi
1: se vuol parlare, signor contino, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì.

Dio, com'hai tanto buona e tanto bella. Ah sì, certo. Ah sì, certo. Il pucuritore che presta la canzone che stamane vedeste ama dava cantava. Chi ne nutre? Guardate, e da due braccia del rossore sulla faccia. Prendi la mia chitarra e lo compara. Io sono sì tremante, ma se mamma vuole, lo vuole, sì, lo vuole.

regnome di Espagilosa. E sentitelo, volete conoscere d'essersi bello?

0: senza fome poco prima sto ciolando in un sasso la penne io mi sgraffiai e la piaga col naso mi facei mostrate non c'è mano che aspetto hai il braccio più candido del mio parla donna e segui a far la pazza vuoi il mio banquetto e prendi un poco di ingredienti che tutto sono primo un buono mastro e il vero per il colore mi spiacea di privarmi
1: vedete, e dai gali il braccio
0: un altro nostro pendizio compio il vestito

0: Forse vicino all'ultimo momento questo poco servirà. Siate saggio, forse in questa follia. Ma chi picchia alla mia porta?
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo, oddio! Sono morta! Qualcuno mi sei sconcello? In questo strato? Un ricevuto con il nostro angelo sia?
1: Cosa indugiate?
0: Ma sono sola! Ah sì, sono sola!
1: E a chi parlate?
0: A voi, certo, a voi stesso! Dopo 20

0: Che novità! Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero, ma io stavo qui mettendo.
0: Via mettendo.
1: Altrove, e non metto la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio. Cos'è questo strepito? In gabinetto perché cosa è caduta?
1: Io non intesi niente.
0: Non niente abbiate i gran pensieri in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
1: Sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: La sua stanza o qui? Non mi di bene.
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera!
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro!
1: Ah, quella serva! Più che non turbare, turba voi stesso!
0: È vero, e lo vedrete adesso! Susanna, mi assordite!

0: E ben lasciate, l'aprirem senza chiave.
1: Ma come? Ho mister Ventaglio trovavolo lui.
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torniamo.

0: tutto è come il lasciai. Volete dunque aprire voi stessa odeggio?
1: Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entra poi il gabinetto, chi vecchio sarò.
1: Ma sì, lo vedrete. Ma udite, mi tranquillo.
0: Non è dunque Susa

0: farsi disponerà, ma io mi giuro che l'onor non mi sta.
1: E dunque, dite, l'ucciderò.
0: Sentite, non lo so.
1: Parlate!
2: Destino ritrovar questo paggio in ogni loco.
1: Come? Non è partito?
2: Scellerati.
1: Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro, onde m'averte il foglio. Esso mai cazzo mandato, sciacurato, non tardato.

0: credo parli ancor osate.
1: Oh no, sentite!
0: Via parlate!
1: Oh no, sentite!
0: Via parlate! Parlate! Parlate!
1: Ma giuro al cielo cuore sospetto! Ancora sospetto! Nello stato! In che trovate? Sciato il conforto!

0: Cosa è stato? L'esolenza che feci di fu. Cosa dici? Cos'hai? Cos'hai dato?
1: Ascolta.
0: Via banda di su.
1: Ascolta.
0: Via banda di su.
2: Dal balcone che guarda il giardino, di le cose ogni dici d'arvegio, e potranzi votarsi di peggio, e di non, signor mio, ci dar giù.
1: Al balcone,
2: prendete i garofani,
1: in giardino,
2: sì.
1: Se sento.
3: Sì,
0: dunque un romba dove cito, ne adorato il bimonne fuggito, e da un tratto di vista musì. Sotto un turbini, ha ha ha ha,
1: tancirà,
0: tancirà,
1: tancirà,
0: tancirà, tu sei cotto da zoggere lì,
1: or ripetimi, ripetimi,
0: un po' dal balcone,
2: dal balcone,
0: il giardino,
2: il giardino,
3: la città del Signore,
1: scegli pure, scegli pure.
0: Il colpi vedesti?
2: No, non vedi.
0: Sì, non vedi.
1: Via che giovane sta zitto una volta. Che tre soldi far tanto tumulto. Già che il fatto non può stare occulto. Sono io stesso saltato di lì. Sono io stesso saltato di lì.
0: Chi?
1: Voi
0: stesso?
1: Questo par?
0: Chi?
1: Voi stesso?
0: Questo par?
1: Questo par?
0: Se crede non posso.
2: Come mai diventasti si grosso?
0: Perché non posso? Non posso.
2: Dopo
0: sarti e salta succede così.
2: Il direbbe.
4: Siete
0: tu, che dici?
2: A me parve da cazzo.
0: Che rubini?
4: Maledetto, maledetto.
1: Essa punta, essa punta. Da Siviglia a cavallo qui giunta. Da Siviglia ove forse sarà.
2: Questo no, mi cavallo. Io non vidi saltare di là.
0: E pazienza. Fini a questo ballo. Dunque tu
1: salta giù.
0: Ma perché?
1: Il timore.
0: Che timore?
1: L'ha rinchiuso, aspettando quel carro visento, ti pitappi il sussurro fordù.

0: vostre dunque saranno queste carte che perdete.
1: Ora, porcigliame.
0: Sono in trappola, sono in trappola.

Sarà forse il sommario dei debiti, oh, la lista degli ospiti. Parlate e tu lascialo.

imbarazzi mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, uno che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice sempre il desso. Non so cosa pensare, potrebbe forse qualcuno dei miei vassalli assimil razza e comune l'ardir. Ma la contessa a che un dubbio offende, ella rispetta troppo se stessa.

0: Saprosi che Rubino è raggiunto a Siviglia, a tal oggetto mandato Basilio. Avanti sera dovrebbe ritornare. E Susanna, chissà che la tradita abbia il segreto mio. O se ha parlato, li può sposar la vecchia.
1: Marcellina, è signore.
0: Cosa bramate?
1: Mi pare che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signore, la vostra sposa ha il sacco fuori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete.
1: Order report.
0: Tono, potete ritenerlo per voi.
1: Per me? Questi non sono mari da donne mie poi.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagato Marcellina, donna d'ottima, mi potresti.
0: Che io vi promisi, quando?
1: Credi ad averlo inteso?
0: Sì, se voluto aveste intento.

0: E perché fosti meco stamattina se austero?
1: Calpagio che vincera!
0: E da Basilio che breve ti parlò?
1: Ma quel bisogno abbiamo noi che un Basilio!
0: È vero, è vero! E mi prometti poi se tu manchi o cor mio? Ma la contessa attenderà il fiaschetto!
1: Fu il pretesto! Parla come me la freste di questo!
0: Corissimo!
1: Vincente!
0: E via senz'altro!
1: Formettevi la bocca, oh signor scaltro!
0: E Susanna, vuoi fare?
1: Tu ci sei avvocato, che ha vinta la causa!
0: Buonasera! Già vinta la causa. Cosa sento? In quello

vecchia pretendente. Pagarla in quel maniera. E poi vi Antonio, che ha un incognito figato.

pace, non può questo contento. Tu non nascesti audace per dare a me tormento, e forse ancor per ridere di mia infelicità.

0: Des à la vitre. Oh, papa Gardos, pour vos arts là, au ramoutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Al fisco se sono di che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o farò sposarla.
5: Bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
6: Che superba sentenza.
7: In che superba.
6: Siamo tutti vendicati.
7: Io non la sposerò.
6: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla. Ti apprestati 2000 pezzetti.
7: Son gentiluomo. Son gentiluomo. E senza l'assenza dei miei nobili parenti.
8: Dove sono?
7: Chi sono? Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
6: Qualche bambin trovato?
7: No, perduto, dottore, anzi rubato.
6: Come?
1: Cosa?
6: La prova.
0: Il testimonio.
7: Loro, le gemme, che di tamati panni che di più teneri animi ritrovarono sui masnadieri, sono indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo mio braccio impresso, geroglifico.
1: Una spatola impressa in braccio destro.
7: E a voi chi disse?
1: Oddio! E adesso?
7: È vero, sono io.
0: Chi?
6: Chi?
1: Raffaello!
6: E i ladri di rapir?
7: Presso il castello.
6: Ecco tua madre.
7: Balia.
6: No, tua madre.
9: Sua madre.
10: Cosa sento?

0: non parliamo di fatti sì remoti. Egli mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi questa biglietta del donor che vedevi e del tuo dote. Prendi ancora questa borsa.
0: E anche questa.
2: Bravi, gli date pure io figlio di ora.
1: Sogniamo di formare le

0: Io vi dico, signor, che il vino è ancora del castello. Ed andate per prova al suo castello.
1: Ma come se questo re si è giunto a Siviglia di Dorrea?
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestita donna e la lasciati agli altri affi suoi.
1: Perfidi!
0: Andiamo e vedrete voi!

0: abbia qualcuno a naturale.
1: Ehi, ospedaccio, sei questo ufficiale?
0: Ma scemo! Ah! Malandrino!
1: E ben madama!
0: Io sono signor mio, irritata sorpresa al porti fuori!
1: Ma stamane?
0: Stamane? Per non dir una festa, volevo andare a vestirmi al modo stesso. Te l'han vestito adesso.
1: E perché non partiste?
0: Eccellenza!
1: Sa proponire la tua disobbedienza!

0: io di sì questo?
1: Voi portatemi padrone in sposa che rovino e manerò con mamma il mio gattino. E
2: brava figliola, hai buon maestro che ti fa la scuola.
3: Non so qualunque al demone qual dio rivolga tutto quanto a torto mio.
4: Signore, si tradite tutte queste ragazze a Dio fesse a Violanza.
2: E che? Vorresti ballare tutti stravolto?
5: Non mi duol più molto. Andiamo bene fanciulle.
2: Per buona sorte i vasi erano di curetta.
5: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia da bel pacio.
4: Dígalo per il passo, buon viaggio,
5: veniti a bere, giovani.
6: E anche la sua patente era il tasca di massima.
5: Certamente,
2: che razza di domande.
5: Via, non li farti vuoti e non di tente. Ed ecco te presente, che sia un bugiardo il mio signor nipote.
4: Perubino,
5: or ci sei.
4: Che diamine canta?
3: Non canta, no, ma dice che gli salto Samani i suoi garofani.
4: E lo dice? Sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso?
3: Anch'esso?
4: Perché no, io non imponio mai.

0: Barbarina, cos'hai?
1: L'ho perduta, cocchina.
0: Cosa?
1: Cosa? Lo spillacchio a me diede il padrone per caro Susanna.
2: Susanna, la spilla.
0: E così tenere il mestiero già sai.
3: Far tutto si ben quel che tu fai.
1: Così, hai me fa incognere.
0: E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte da recare ti diede la Susanna. E servì di sigillo un bigliettino. Vedi, se io sono istrutto.
1: E perché gli diedi a me quando sai tutto?
0: Adieu.

0: la bella Susanna e dille questo è il sigillo dei pin.
1: Ah, dei pin.
0: E perché mi soggiunse, guarda che alcun non veda, ma tu già taccerai.
1: Sicuramente.
0: A te già niente preme.
1: A niente.
0: Addio, mio bel cugino.

0: porta, dico!
1: Flimma, flimma, flimma, flimma! Dove vuoi, figlio mio?
0: A dedicar tutti i mariti a Dio!
1: Questa vertiamo, somma, io la credo.

0: Ti voilà! Sono quelli che gli lasti a venire.
1: E pronto c'è fo sempre il cospirator. I diamin sono quelli in fausti apparati.
2: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta, e del funerale, signor.
0: Ah, buona buono. Capisco come gli è. Accordati si scuoti senza di me.
2: Voi da questi giorni non vi scostate. Intanto io vado ad certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio. Correte tutti quanti.

sirene che cantano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, civette che alettano, il resto non dico, son rose spinose, son polpi vezzose, son orse benigne, colonne maligne, maestri di gradiani di la

Tranquilla, e in quella forma me commentia, non so se veglio dormo,

0: campagna bella venere andiamo a cenar. Venite, e dobbiamo mia bella venere. Andiamo a cenar.
1: Ma lui, signor mio?
0: È quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desidero entrar. La per leggere.